0: Gigi, oggi che ce l'hanno a mangiare?
1: E voglio non stare, sempre stesse cose, maccheronaggi e voglia, la mozzarella, caglia il volo nervo.
2: Ma era poco la mozzarella, ma c'è sempre le palle, panza, metto a intervenire le prezzi, forza, passare.
3: Continuiamo a così, ma più tutto quando spada la pace.
4: Ma io me l'ero amici, però, caro su pagliannanza, ma non me ecco, proprio a cassa.
5: Ci muovimmo la pagliannanza, no?
0: Ci muovimmo, lo muovimmo, tanto tempo per mangiare e poco, manca gli animali mangiano così. Cammagna così mi è venuto la castita allo stomaco!
6: Non è possibile che hanno aspettato tutto il tempo!
7: Oh padrone, 3 ore per mangiare!

0: Assemblea generale.
1: Compagno, l'assemblea retribuita.
0: L'assemblea non è retribuita.
1: E chiamo a cacciare l'impiegato a fuoco.
2: Fuori!
0: Fuori!
2: Fuori!
0: Compagni! Compagni, siamo qui riuniti per l'ennesima volta per discutere dei nostri problemi. Come vediamo giorno per giorno la borghesia accatta le condizioni di vita delle masse popolari. Messo si vede nelle fabbriche con l'aumento dei vittimi, aumento della velocità, aumento dei licenziamenti, nei quartieri con l'aumento dei prezzi e l'aumento della repressione. Oggi ci troviamo qui per trovare la nostra maggiore organizzazione contro i licenziamenti, contro la cassa integrazione, contro la mobilità, contro l'aumento dei ritmi e anche per il problema della mensa, compagni.
1: A proposito dei mezzi, compagni, che la mensa con il padrone non ce l'ha per mangiare, non ce l'ha manco che ci sta qua.
0: Compagni, anche quelli sono problemi, però pensiamo a più importanti come licenziamenti politici.
3: A proposito dei licenziamenti, compagni, all'Alfa Sudan fatta lì l'occupe, dicendo che